0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 6. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Ci pensi alle cose non dette, le cose che spezzano il fiato, il campo di battaglia.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio. Voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bonjour, pardon.
0: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
3: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
1: Sono le 6:58.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. You're unbelievable. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Spot Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Radio Alta. Radio Alta.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2 Street of Dreams.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente.

0: passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta,
1: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Yesterday.

0: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober. Yeah!

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo.

0: 100%, Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
2: Da Pellicceria Confezioni Castelli trovi pellicce, imbottiti con pelo e con interno staccabili, coperte in pelliccia e cashmere, capi in pelle e montoni, inoltre capi di campionario scontati del 40% ed eventuali permute, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva e capi su misura. Pellicceria Castelli si trova a Zanica, telefono 035 67 10 51. Visita il nostro sito www.pellicceriacastelli.it.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Torniamo a occuparci della viabilità cittadina. ATB ha reso noto in un comunicato che sono stati 5.500 i passeggeri trasportati dall'EBRT nella giornata di lunedì, avvio dell'anno scolastico e piena operatività dell'orario invernale. Il capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 a Osio e 735 a Berdellino. La cabina di regia di ATB ha proseguito la proprie attività di monitoraggio e coordinamento con le polizie locali e quella provinciale. Sotto il profilo del traffico, questa mattina la circolazione sulle strade è risultata intensa, in alcuni punti superiore a quanto osservato lunedì. Nella mattinata di oggi i flussi registrati sulle BRT sono stati superiori a quelli di ieri, con una forte concentrazione della domanda fin dalle prime corse della mattina, in particolare da Dalmine. Per questo motivo su alcune corse si è registrata una domanda superiore, con alcuni passeggeri che non sono riusciti a salire sul primo mezzo in transito, dovendo attendere le corse successive. Si è inoltre notato un notevole uso della linea da parte degli studenti in un orario anticipato rispetto al primo giorno. Sulla base dei flussi osservati nei primi due giorni e grazie al confronto con le polizie locali e il comune di Bergamo, sono state individuate alcune ottimizzazioni delle fasi semaforiche in alcuni punti del tracciato EBRT che saranno messi in atto già nella giornata di mercoledì. Parliamo in qualche modo ancora di circolazione. Stop alle auto Euro 5 diesel dal 1 ottobre. La regione Lombardia è indirizzata a ridurre i disagi attraverso la formula del move-in. Sentiamo Paola Abrate.
2: La regione Lombardia si prepara a varare una delibera di giunta per mitigare l'impatto del blocco delle autovetture diesel Euro 5 previsto per il 1 ottobre. Il provvedimento promosso dall'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione consentirà agli automobilisti di continuare a circolare nelle aree soggette a limitazione, aderendo al sistema Move-in, con una soglia massima fissata a 10.000 km all'anno. L'iniziativa mira a bilanciare la tutela della qualità dell'aria nel bacino padano con le necessità quotidiane di mobilità di cittadini e lavoratori. La limitazione riguarda i comuni lombardi con oltre 100.000 abitanti. Per il territorio orobico il divieto permanente è previsto unicamente per il capoluogo di Bergamo e non si estende ai comuni della prima cintura. La partita resta comunque rilevante sotto il profilo numerico. Nel solo comune di Bergamo le vetture a gasolio Euro 5 direttamente soggette alle restrizioni sono circa 10.000, mentre estendendo l'analisi all'intera provincia la platea dei veicoli potenzialmente interessati sale a circa 60.000 unità. Attraverso il controllo delle percorrenze tramite Move-in, la deroga offre una soluzione flessibile per evitare lo stop totale di questa fascia di utenti. La decisione della Lombardia si inserisce in un quadro interregionale che ha visto un progressivo cambio di rotta. Se il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno scelto di sospendere il blocco strutturale puntando su misure compensative, la Regione Lombardia ha optato per una via intermedia, mantenere il blocco nel piano regionale ma introdurre la deroga Move-in per garantire la mobilità entro il tetto dei 10.000 km annui. La delibera sarà immediatamente operativa subito dopo l'approvazione in giunta.
1: Dobbiamo parlare purtroppo anche di incidenti. Uno che si è verificato questa mattina attorno alle 8.30 a Villa Dalmeo. Una donna di 43 anni è stata investita dalla moto guidata da un giovane nei pressi del supermercato Lidl in via Sigismondi. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Zogno che sono giunti sul posto insieme ai sanitari. Pare la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sanitari, dicevamo, che hanno trasferito la donna in codice rosso in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate sulla statale 470 in entrambe le direzioni. E ora torniamo a occuparci del femminicidio di Valentina Sarto. È stata disposta la perizia psichiatrica per il marito e imputato nel processo D'Angelini. Sentiamo Simona Befani.
3: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. D'Angelini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia figlie e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma, lì è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Dongellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parti civili la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Dongellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria a giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Dongellini, per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
5: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
6: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

mettere in dubbio la morte. La ragione è il peccato. Tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stones.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto, sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta

0: dati tanti. Mentre la crisi del Golfo mantiene sui massimi i prezzi di petrolio e gas e di conseguenza anche quello dei carburanti nei distributori, gli Houthi appoggiati dall'Iran hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia saudita nei cieli della provincia di Marib. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. Scontro totale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Provvedimento vergognoso e assurdo, tuona il ministro degli esteri spagnolo Albares. Oggi a Palazzo Chigi tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre, intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina. È in corso un'operazione di polizia contro il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nella città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. E i carabinieri di Napoli, Bagnoli, stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri Traiano, Pianura e Fuori Grotta, ritenute indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Il debutto in Europa League stasera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica per la prima giornata della fase di campionato del torneo. In Coppa Italia ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa e va agli ottavi contro il Napoli. Il Genoa ha eliminato il Sud Tirol e troverà nel prossimo turno l'Inter. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 10.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Sweet dreams are made of these.
7: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Torniamo a occuparci della viabilità cittadina. ATB ha reso noto in un comunicato che sono stati 5.500 i passeggeri trasportati dall'EBRT nella giornata di lunedì, avvio dell'anno scolastico e piena operatività dell'orario invernale. Il capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 a Osio e 735 a Berdellino. La cabina di regia di ATB ha proseguito la propria attività di monitoraggio e coordinamento con le polizie locali e quella provinciale. Sotto il profilo del traffico, questa mattina la circolazione sulle strade è risultata intensa, in alcuni punti superiore a quanto osservato lunedì. Nella mattinata di oggi i flussi registrati sulle BRT sono stati superiori a quelli di ieri, con una forte concentrazione della domanda fin dalle prime corse della mattina, in particolare da Dalmine. Per questo motivo su alcune corse si è registrata una domanda superiore, con alcuni passeggeri che non sono riusciti a salire sul primo mezzo in transito, dovendo attendere le corse successive. Si è inoltre notato un notevole uso della linea da parte degli studenti in un orario anticipato rispetto al primo giorno. Sulla base dei flussi osservati nei primi due giorni e grazie al confronto con le polizie locali e il comune di Bergamo, sono state individuate alcune ottimizzazioni delle fasi semaforiche in alcuni punti del tracciato EBRT che saranno messi in atto già nella giornata di mercoledì. Parliamo in qualche modo ancora di circolazione. Stop alle auto Euro 5 diesel dal 1 ottobre. La regione Lombardia è indirizzata a ridurre i disagi attraverso la formula del move-in. Sentiamo Paola Abrate.
3: La regione Lombardia si prepara a varare una delibera di giunta per mitigare l'impatto del blocco delle autovetture diesel Euro 5 previsto per il 1 ottobre. Il provvedimento, promosso dall'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione, consentirà agli automobilisti di continuare a circolare nelle aree soggette a limitazione, aderendo al sistema Move-in, con una soglia massima fissata a 10.000 km all'anno. L'iniziativa mira a bilanciare la tutela della qualità dell'aria nel bacino padano con le necessità quotidiane di mobilità di cittadini e lavoratori. La limitazione riguarda i comuni lombardi con oltre 100.000 abitanti. Per il territorio orobico il divieto permanente è previsto unicamente per il capoluogo di Bergamo e non si estende ai comuni della prima cintura. La partita resta comunque rilevante sotto il profilo numerico. Nel solo comune di Bergamo le vetture a gasolio Euro 5 direttamente soggette alle restrizioni sono circa 10.000, mentre estendendo l'analisi all'intera provincia la platea dei veicoli potenzialmente interessati sale a circa 60.000 unità. Attraverso il controllo delle percorrenze tramite Move-in, la deroga offre una soluzione flessibile per evitare lo stop totale di questa fascia di utenti. La decisione della Lombardia si inserisce in un quadro interregionale che ha visto un progressivo cambio di rotta. Se il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno scelto di sospendere il blocco strutturale puntando su misure compensative, la Regione Lombardia ha optato per una via intermedia, mantenere il blocco nel piano regionale ma introdurre la deroga Move-in per garantire la mobilità entro il tetto dei 10.000 chilometri annui. La delibera sarà immediatamente operativa subito dopo l'approvazione in giunta.
2: Dobbiamo parlare purtroppo anche di incidenti. Uno che si è verificato questa mattina attorno alle 8:30 a Villa Dalmeo. Una donna di 43 anni è stata investita dalla moto guidata da un giovane nei pressi del supermercato Lidl in via Sigismondi. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Zogno, che sono giunti sul posto insieme ai sanitari. Pare la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sanitari, dicevamo, che hanno trasferito la donna in codice rosso in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate sulla statale 470 in entrambe le direzioni. E ora torniamo a occuparci del femminicidio di Valentina Sarto. È stata disposta la perizia psichiatrica per il marito e imputato nel processo Dongelini. Sentiamo Simona Befani.
4: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. Dongelini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia figlie e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma, Lia, è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Dongellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parti civili la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Dongellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria a giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Dongellini, per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
6: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
7: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
8: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
7: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
9: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri. Specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
3: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: La nostra scelta è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo. Non lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai burattini degli autoritari. Così poco fa Ursula von der Leyen a Strasburgo nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. L'allarme del Dipartimento di Giustizia statunitense e i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Intanto la guerra non si ferma, la Russia ha attaccato un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv e grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie locali, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Un drone russo infine ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, ci sono 5 morti e 7 feriti. La nuova tragedia a Gaza, almeno 11 palestinesi tra cui 5 bambini sono rimasti uccisi e oltre 30 persone risultano ferite nel crollo di un edificio danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. Sono circa 100 i dispersi, ha dichiarato un rappresentante della protezione civile dell'enclave palestinese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. I carabinieri di Napoli Bagnoli stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri di Traiano, Pianura e Fuori Grotta, ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dal metodo mafioso. Oggi a Palazzo Chigi il tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che sta studiando un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto, possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già nella giornata di oggi. Debutto in Europa League questa sera per il Milan che alle 21 ospita a San Siro il Benfica nella prima giornata di campionato del torneo in Coppa Italia. Ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa ottenendo gli ottavi di finale contro il Napoli. Il Genoa batte il Sudtirol e troverà l'Inter. È tutto, torniamo alle 11.
0: Spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Oggi è il giorno più freddo del mondo. Mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri.

0: troppo e forse troppo spesso. Cuori abbandonati fanno delinquenze.
1: Musica senza tempo.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande, Radio Alta.
3: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Torniamo a occuparci della viabilità cittadina. ATB ha reso noto in un comunicato che sono stati 5.500 i passeggeri trasportati dall'EBRT nella giornata di lunedì, avvio dell'anno scolastico e piena operatività dell'orario invernale. Il capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 a Osio e 735 a Berdellino. La cabina di regia di ATB ha proseguito la propria attività di monitoraggio e coordinamento con le polizie locali e quella provinciale. Sotto il profilo del traffico, questa mattina la circolazione sulle strade è risultata intensa, in alcuni punti superiore a quanto osservato lunedì. Nella mattinata di oggi i flussi registrati sulle BRT sono stati superiori a quelli di ieri, con una forte concentrazione della domanda fin dalle prime corse della mattina, in particolare da Dalmine. Per questo motivo su alcune corse si è registrata una domanda superiore, con alcuni passeggeri che non sono riusciti a salire sul primo mezzo in transito, dovendo attendere le corse successive. Si è inoltre notato un notevole uso della linea da parte degli studenti in un orario anticipato rispetto al primo giorno. Sulla base dei flussi osservati nei primi due giorni e grazie al confronto con le polizie locali e il comune di Bergamo, sono state individuate alcune ottimizzazioni delle fasi semaforiche in alcuni punti del tracciato EBRT che saranno messi in atto già nella giornata di mercoledì. Parliamo in qualche modo ancora di circolazione. Stop alle auto Euro 5 diesel dal 1 ottobre. La regione Lombardia è indirizzata a ridurre i disagi attraverso la formula del move-in. Sentiamo Paola Abrate.
3: La regione Lombardia si prepara a varare una delibera di giunta per mitigare l'impatto del blocco delle autovetture diesel Euro 5 previsto per il 1 ottobre. Il provvedimento promosso dall'assessore all'ambiente e clima Giorgio Maione consentirà agli automobilisti di continuare a circolare nelle aree soggette a limitazione, aderendo al sistema Move-in, con una soglia massima fissata a 10.000 km all'anno. L'iniziativa mira a bilanciare la tutela della qualità dell'aria nel bacino padano con le necessità quotidiane di mobilità di cittadini e lavoratori. La limitazione riguarda i comuni lombardi con oltre 100.000 abitanti. Per il territorio orobico il divieto permanente è previsto unicamente per il capoluogo di Bergamo e non si estende ai comuni della prima cintura. La partita resta comunque rilevante sotto il profilo numerico. Nel solo comune di Bergamo le vetture a gasolio Euro 5 direttamente soggette alle restrizioni sono circa 10.000, mentre estendendo l'analisi all'intera provincia la platea dei veicoli potenzialmente interessati sale a circa 60.000 unità. Attraverso il controllo delle percorrenze tramite Move-in, la deroga offre una soluzione flessibile per evitare lo stop totale di questa fascia di utenti. La decisione della Lombardia si inserisce in un quadro interregionale che ha visto un progressivo cambio di rotta. Se il Piemonte e l'Emilia-Romagna hanno scelto di sospendere il blocco strutturale puntando su misure compensative, la Regione Lombardia ha optato per una via intermedia, mantenere il blocco nel piano regionale ma introdurre la deroga Move-in per garantire la mobilità entro il tetto dei 10.000 chilometri annui. La delibera sarà immediatamente operativa subito dopo l'approvazione in giunta.
2: Dobbiamo parlare purtroppo anche di incidenti. Uno che si è verificato questa mattina attorno alle 8:30 a Villa Dalmeo. Una donna di 43 anni è stata investita dalla moto guidata da un giovane nei pressi del supermercato Lidl in via Sigismondi. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Zogno che sono giunti sul posto insieme ai sanitari. Pare la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali. Sanitari, dicevamo, che hanno trasferito la donna in codice rosso in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code che si sono formate sulla statale 470 in entrambe le direzioni. E ora torniamo a occuparci del femminicidio di Valentina Sarto. È stata disposta la perizia psichiatrica per il marito e imputato nel processo Dongelini. Sentiamo Simona Befani.
4: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. Dongelini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia figlie e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma, Lia, è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Dongellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parti civili la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Dongellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria a giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Dongellini, per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
8: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
7: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
8: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
2: È proprio così. Si riparte
3: dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
2: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: La nostra scelta è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo. Non lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai burattini degli autoritari. Così poco fa Ursula von der Leyen a Strasburgo nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. L'allarme del Dipartimento di Giustizia statunitense: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Intanto la guerra non si ferma. La Russia ha attaccato un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv e grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie locali, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Un drone russo infine ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Ci sono 5 morti e 7 feriti. La nuova tragedia a Gaza: almeno 11 palestinesi, tra cui 5 bambini, sono rimasti uccisi e oltre 30 persone risultano ferite nel crollo di un edificio danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. Sono circa 100 i dispersi, ha dichiarato un rappresentante della protezione civile dell'enclave palestinese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. I carabinieri di Napoli Bagnoli stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri di Traiano, Pianura e Fuorigrotta, ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dal metodo mafioso. Oggi a Palazzo Chigi il tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che sta studiando un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già nella giornata di oggi. Debutto in Europa League questa sera per il Milan, che alle 21 ospita a San Siro il Benfica nella prima giornata di campionato del torneo in Coppa Italia. Ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa ottenendo gli ottavi di finale contro il Napoli. Il Genoa batte il Sul Tirol e troverà l'Inter. È tutto, torniamo alle 11.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Radio Alta.
1: La febbre del sabato sera.
2: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
3: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
4: Saturday Night Fever.
5: Cosa sono i Bee Gees?
2: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
5: Cos'è la febbre del sabato sera?
3: Solo pura musica anni 70.
4: Saturday Night Fever.
3: Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
0: Spot, spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 79, sabato orario continuato.
0: Radio Alta.

Emeich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Treviglio, tentato colpo al bancomat, due boati nella notte in via Roma. Questa volta è stata presa di mira la filiale della Unicredit di via Roma. Quattro i malviventi in azione, tutti incappucciati. La blindatura rinforzata dello sportello ha resistito alla doppia esplosione, ingenti danni ai locali della banca. Si stanno visionando i sistemi di videosorveglianza. Crisi nel Salotto Buono di Bergamo, tante chiusure, chi apre dura poco. Da via 20 Settembre a via Sant'Orsola la mappa delle serrate nel cuore della città. Il ricambio continuo non basta più, in media un nuovo negozio sopravvive 3 anni. Disastro di Pioltello, in appello chiesta la condanna dei manager RFI, processo di secondo grado per l'incidente ferroviario del 2018, 3 vittime, 2 bergamasche, 100 feriti per la mancata riparazione di un giunto. Si vuole ribaltare la sentenza di primo grado con le condanne dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana. L'edilizia corre sui salari ma si fa poca prevenzione, rincari, burocrazie e l'emergenza casa travolge anche il centro, il ceto medio. Allarme di ANCE, le valli sono fragili ma gli interventi si fanno soltanto dopo l'emergenza. Centro sportivo universitario, un nuovo impianto a Bergamo, stamane l'inaugurazione nel quartiere Loreto delle strutture date in concessione all'università dal Comune di Bergamo per i prossimi 30 anni. Ospiteranno anche le attività didattiche dell'Ateneo e saranno aperte alla comunità. Un investimento di 3 milioni di euro, 1 milione e 200 mila dalla Regione Lombardia. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca, in pieno centro a Treviglio, nel cuore della notte, due forti boati a 5 minuti di distanza, alle 2.40 alle 2.45. La banda dei bancomat è dunque tornata in azione nella bassa bergamasca. Questa volta è stata presa di mira la filiale della banca Unicredit di via Roma, a poca distanza dalla BNL di piazza Mentana, presa di mira lo scorso fine maggio. 4 i malviventi, tutti incappucciati, che hanno partecipato al colpo. Uno di loro è rimasto sull'auto, pare un Audi Station Wagon di grossa cilindrata, pronto ad assicurarsi la fuga insieme ai complici. Le due violente esplosioni, oltre ad aver devastato le vetrine, hanno provocato danni ingenti pure all'interno della banca. Stando ai primi accertamenti, pare che il comando non sia però riuscito nel proprio intento criminale, provandoci addirittura 2 volte con i contanti contenuti nello sportello bancomat resi inaccessibili da una blindatura rinforzata anti-esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, anche con il reparto della scientifica ed una pattuglia della Mondial Pol. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una vera e propria svolta nel processo d'appello per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio del 2018, in cui morirono 3 donne, 2 bergamasche, oltre 100 persone rimasero ferite. La Procura Generale di Milano ha chiesto la condanna dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana, ribaltando le assoluzioni di primo grado. L'accusa ha sollecitato 8 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex AD Maurizio Gentile, l'ex direttore di produzione Umberto Lebruto, 7 anni e 10 mesi per l'ex direttore territoriale Vincenzo Macello, oltre ad una sanzione di 900.000 euro per RFI. Chiesta anche la riduzione a 3 anni e 4 mesi tramite concordato per Marco Albanesi, unico condannato in primo grado. Al centro del dibattimento il colpevole ritardo nella riparazione di un giunto ammalorato noto da oltre 1 anno e le presunte carenze nei modelli organizzativi della sicurezza. Il processo riprenderà il prossimo 15 ottobre con gli interventi delle parti civili. Omicidio di Valentina Sarto, disposta alla perizia psichiatrica per Dongellini.
1: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. Dongellini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia figlie e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma, Lia, è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Dongellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parti civili la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Dongellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria a giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Dongellini, per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
0: Si è presentato come un carabiniere in borghese impegnato nell'indagine riguardante una rapina in gioielleria e ha convinto un'anziana signora di Clusone ad aprirgli la porta di casa. Purtroppo si trattava dell'ennesimo truffatore il cui unico scopo era quello di rubare tutto quello che di prezioso avrebbe trovato. Aveva contattato telefonicamente la vittima, che era da sola nell'abitazione, inventandosi il coinvolgimento in una rapina di un'auto risultata intestata alla donna, con la scusa di confrontare i gioielli della donna con la descrizione di quelli che sarebbero stati rubati, e così riuscito ad introdursi in casa e a sottrarre tutti i monili che gli sono stati mostrati. I carabinieri invitano alla prudenza, rinnovando l'appello a non accogliere in casa persone sconosciute, a non fidarsi di chi telefona e a contattare subito per una segnalazione le vere forze dell'ordine. Saracinesche abbassate anche nel cuore della città, nel centro dello shopping tra via 20 Settembre e via Sant'Orsola. Siamo andati a fare così una passeggiata in questo centro che sta cambiando volto. Saracinesche abbassate, vetrine buie e vuote. Il commercio di vicinato nel Bergamasco sta attraversando una crisi profonda e silenziosa. Il centro città è lo specchio di questo declino, iniziato da tempo nei quartieri periferici. Nel cuore dello shopping le attività non reggono più, resistono soltanto quelle storiche fino al traguardo della pensione, mentre i nuovi negozi spesso non superano i 3-5 anni di vita.
2: Negli ultimi 5 anni abbiamo perso in città, proprio solo nella città di Bergamo, 176 imprese. Non è un dato di poco conto, ma non è quel fenomeno ultra negativo che vogliamo dipingere. Ci sono negozi che chiudono, ci sono negozi che aprono.
0: L'unica nota positiva è un turnover che non manca, con richieste concentrate soprattutto sulle piccole e medie metrature. A confermarlo è Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti, durante un tour tra i negozi in una via 20 Settembre mutata nel tempo.
2: C'è un forte turnover in effetti di insegne. Si spegne un'insegna storica, magari con un servizio gradito dai cittadini, e apre invece magari un negozio che dura un po' meno, la durata media di un'attività, soprattutto della somministrazione, è 3 anni, e questo potrebbe essere un problema.
0: In provincia di Bergamo le imprese commerciali sono crollate da 9.906 del 2019 alle 8.640 del 2025, segnando un calo del 12,8%. Un bilancio pesante che conta 1.266 serrate definitive e oltre 190 milioni di euro di ricchezza persi.
2: Un problema della via 20 Settembre e comunque dei centri cittadini è il costo degli affitti degli immobili. Come associazione l'abbiamo sempre denunciato, non c'è una risposta al momento delle istituzioni perché è una mera trattativa tra privati, però è ovvio che avere un negozio in centro ha dei costi di gestione molto più alti che averlo magari nelle zone periferiche della città o nei paesi della provincia.
0: A spingere verso la chiusura sono i costi di gestione elevati e l'esplosione dell'e-commerce, una modalità d'acquisto che impoverisce la comunità locale.
2: Giochi Preziosi è stata una scommessa, è una merceologia anche questa che è in difficoltà, cioè quella per i giochi per i bambini. Questa soffre invece la concorrenza dell'online. Adesso i genitori comprano i regali dei loro bimbi con un click su Amazon.
0: Da via 20 Settembre verso quella più critica di tutte, via Sant'Orsola. Qui i numeri fotografano un vero e proprio salasso.
2: Davvero ci sono negozi che dovrebbero essere riqualificati, servono politiche attive da gestire con l'amministrazione, perché queste vetrine possono davvero trovare una nuova vita.
0: ma la ferita più grave inferta da questa desertificazione si misura sul piano sociale. Ogni saracinesca abbassata significa meno sicurezza nelle strade, famiglie senza lavoro e la perdita di storici punti di aggregazione. E ci colleghiamo proprio con Cesare Rossi, con il vice direttore di Confesercenti Bergamo. Insieme a lui abbiamo fatto questa passeggiata nel cuore della città. Diciamo che Rossi è più ottimista di quanto invece magari noi giornalisti nel raccontare appunto la situazione del centro città, ma anche nei quartieri ovviamente invece tendiamo a voler sottolineare. Sta di fatto però che Confesercenti è in piazza ormai da tempo per raccogliere delle firme importanti per la proposta di legge per il commercio di prossimità, quindi vuol dire che un problema c'è, esiste e non è piccolo.
3: La sintesi che ha fatto Abrate è perfetta. Scelgo di essere ottimista nonostante i numeri, come avete molto ben detto nel servizio, non sono in crescita ma anzi sono negativi. Abbiamo parlato del turnover, del caro affitti, questo momento geopolitico complicato che fa esplodere i costi delle bollette, ma anche per fare il pieno alla benzina della macchina, e quindi meno soldi da investire nei consumi. È ovvio che c'è anche una responsabilità del consumatore, perché il consumatore sceglie dove fare acquisti, e noi stiamo come Confesercenti proponendo una riflessione sulla delocalizzazione dei consumi. La delocalizzazione dei consumi dal negozio fisico all'online ha delle conseguenze inevitabili. Banalmente, ne dico una poco citata nelle riflessioni: la diminuzione dell'incasso dei tributi locali dei comuni, che hanno meno soldi da investire nei servizi sociali, nelle loro politiche attive anche di assunzioni e di politiche attive a favore del commercio. Quindi il problema della scelta della comodità dell'online ricade poi sul welfare di un territorio. Nella nostra città, Bergamo, il fenomeno, abbiamo detto, meno 176 aziende è gestibile con il turnover. In provincia ci sono interi paesi desertificati commercialmente. Lì bisogna intervenire, e allora torno alla sua prima domanda. Confesercenti è impegnata proprio nelle piazze, nei mercati di tutta Italia, un'iniziativa nazionale per promuovere una legge, appunto iniziativa popolare, dobbiamo raccogliere 50.000 firme a favore del commercio di prossimità, delle piccole botteghe e dei mercati.
0: A che punto siete con questa raccolta?
3: Siamo a buon punto, tutti i colleghi a livello nazionale che sentiamo quotidianamente sono impegnati nella raccolta firme. Ci sono due modalità: una è online, direttamente dal sito del Ministero, trovate tutto sul sito di Confesercenti; una invece è cartacea, ecco, ci troverete me, troverete i colleghi di Confesercenti Bergamo nelle piazze delle nostre città, dei nostri paesi in questi mesi. Fino ad ottobre siamo impegnati nella raccolta firme, siamo arrivati a 35.000 su 50.000, vogliamo arrivare a 50.000 prima della scadenza di fine anno, perché ad ottobre avremo l'Assemblea Nazionale di Confesercenti e vogliamo proporre al Ministero una riflessione su questi temi così importanti a favore appunto del commercio. Si tratta di una fiscalizzazione di favore per i commercianti che vogliono aprire, si tratta di una semplificazione amministrativa e burocratica, si tratta anche di un fondo a rotazione per chi vuole aprire e vuole investire nelle nostre attività di commercio, perché abbiamo detto che il commercio non è solo il profitto del cassetto di fine giornata, ma è anche un valore sociale difficilmente quantificabile, ma che esiste, ce ne accorgiamo quando una vetrina si spegne.
0: L'ultima domanda: questo turnover, è vero che chiudono, è vero anche che riaprono, vengono riaffittati, ma durano praticamente una manciata di anni, 2-3 anni, non fa bene, diciamo, a una città come Bergamo, che è diventata sempre di più turistica e che rischia invece di impoverirsi dal punto di vista commerciale, che poi corrisponde anche a un minor presidio sociale del territorio cittadino.
3: Assolutamente ragione, questa statistica del triennio è la nati mortalità soprattutto nei pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti. C'è stato un boom dopo il Covid e poi dopo abbiamo notato, analizzando i dati camerali, che molte di queste insegne nel giro del triennio si spengono. C'è anche da dire un'offerta merceologica di bassa qualità, a volte si spegne un'insegna storica, ne abbiamo parlato anche recentemente, la Bottega del Coltello, per fare un esempio della nostra città, che chiude, e quando chi riapre, nel caso dovesse riaprire, non è detto che abbia la stessa qualità, la professionalità, e quindi la garanzia poi di un quartiere sono i negozi storici che lo tengono vivo e lo tengono partecipato. Non ultimo il tema della sicurezza, che abbiamo solo sottolineato in questo intervento. Bergamo in questi mesi, non si sa bene come mai, è anche attaccata dal punto di vista della sicurezza. Molte spaccate per i negozianti, è un problema. Anche lì abbiamo chiesto come Confesercenti alla Camera di Commercio se è possibile intervenire con un fondo di rotazione per le piccole spese di manutenzione e ristrutturazione del locale dopo una spaccata.
0: Grazie a Cesare Rossi per questo intervento nel telegiornale, per questo focus. Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: ATB rende noto in un comunicato che sono stati 5.500 i passeggeri trasportati dalle BRT nella giornata di lunedì, giorno di avvio dell'anno scolastico e di piena operatività dell'orario invernale. I capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 a Dosio Sotto e 735 a Verdellino, passeggeri saliti e scesi. La cabina di regia TB ha proseguito la propria attività di monitoraggio e coordinamento con le polizie locali e quella provinciale. Sotto il profilo del traffico, questa mattina la circolazione sulle strade è risultata intensa e in alcuni punti superiore a quanto osservato nella giornata di lunedì. Nella mattinata i flussi registrati su BRT sono stati superiori appunto a quelli di esordio. Per questo motivo su alcune corse si è registrata una domanda superiore, con alcuni passeggeri che non sono riusciti a salire addirittura sul primo mezzo in transito, dovendo così attendere le corse successive. Sono circa 60 nei primi 8 mesi dell'anno le agenzie di autonoleggio nella nostra provincia controllate nei primi 8 mesi dalla Digos della Questura di Bergamo nell'ambito dell'attività antiterrorismo. Alla base dell'attività la possibilità di incrociare i dati di chi noleggia un veicolo con quelli già a disposizione delle forze dell'ordine. Da questo confronto possono essere individuate situazioni potenzialmente rischiose o che meritano comunque una approfondimento. Due le irregolarità rilevate durante i controlli e due denunce per la totale assenza delle comunicazioni dei dati. I controlli hanno riguardato anche le strutture ricettive, 19 dal mese di maggio. In questo caso sono state 7 le persone denunciate e 8 le strutture nelle quali sono state riscontrate delle irregolarità. Allarme degli edili in territori fragili, ma la prevenzione non si fa, si interviene a livello strutturale soltanto dopo l'emergenza. È il punto della situazione dell'edilizia in terra bergamasca.
1: Un settore a due velocità, capace di macinare numeri record sulla carta, ma costretto a fare i conti con l'ombra di rincari, burocrazia ed emergenze territoriali. È la fotografia dell'edilizia bergamasca nei primi 9 mesi dell'anno di cassa edile, da settembre 2025 a giugno 2026, che vedono la massa salari crescere del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un'iniezione di fiducia per il comparto, su cui pesano però incognite sempre più ingombranti. A frenare gli entusiasmi sono innanzitutto il persistente caro materiali e nuovi rincari sul fronte energetico, che continuano ad erodere i margini delle imprese. Un quadro reso ancora più incerto dai dubbi sollevati da ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha espresso profonda preoccupazione per le nuove normative europee sugli appalti, considerate un potenziale imbuto burocratico per il mercato. Ma le tensioni del mattone investono direttamente le città. A Bergamo l'emergenza casa è ormai entrata in una fase acuta. Affitti alle stelle, prezzi di compravendita fuori controllo non riguardano più soltanto le fasce storicamente indigenti, ma stanno tagliando fuori dal mercato giovani, lavoratori e famiglie del ceto medio. Sullo sfondo resta infine la spina del fianco della sicurezza idrogeologica. In una Lombardia ai vertici nazionali per rischio frane e alluvioni, la bergamasca paga il conto più alto, con le sue valli e le zone montane da sempre vulnerabili. Una fragilità nota a tutti, di fronte alla quale continua però a prevalere la logica della rincorsa. Si interviene quasi sempre a disastro avvenuto, mentre la prevenzione strutturale resta un'eterna incompiuta.
0: Il rapporto dell'Associazione Libera sul, diciamo, i beni confiscati alle mafie: due comuni su 16 in Bergamasca non hanno completato la tracciabilità.
1: Trasparenza amministrativa e riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata. La bergamasca mostra segnali incoraggianti, ma resta ancora del lavoro da fare. E quanto emerge dall'edizione 2026 del report Rimandati, curato da Libera contro le mafie in collaborazione con il gruppo Abele, il Dipartimento di Culture, Politiche e Società dell'Università di Torino e l'Istat. Nella provincia di Bergamo si contano 16 comuni monitorati in cui sono presenti beni immobili confiscati. Di questi soltanto 2 sono risultati rimandati per non aver pubblicato sui propri canali istituzionali le informazioni relative al patrimonio sottratto alle mafie.
0: Una fotografia che riflette un netto cambio di passo generale a livello regionale, ma che sottolinea come la piena tracciabilità dei patrimoni destinati a fini comunitari richieda un impegno costante. Il quadro lombardo è in netto miglioramento. Nel 2021 erano ben 125 su 184 i comuni a non pubblicare gli elenchi, mentre quest'anno la cifra si è ridotta a 29 su 221 totali monitorati. La maggior parte delle amministrazioni in ritardo si concentra tra il Bresciano e il Varesotto, 5 comuni ciascuna, seguiti da Milano e Monza con 4, mentre Sondrio registra una copertura totale. L'indagine condotta sul campo, grazie all'azione capillare di oltre 80 volontari in tutta Italia, si è sviluppata in due fasi. Dopo una prima verifica dei portali web, Libera ha inviato richieste di accesso civico semplice agli enti non in regola, sollecitando la pubblicazione o l'aggiornamento dei dati. Una sollecitazione che ha prodotto risultati concreti, incrementando il numero dei municipi adempienti. Tuttavia superare l'esame della mera pubblicazione non basta. Quasi l'87% dei comuni lombardi pubblica le tabelle, ma la qualità complessiva delle informazioni è scarsa. In Lombardia il 27% degli elenchi manca dei dettagli sulla destinazione d'uso degli immobili e il 34% riscontra carenze sui dati dei concessionari che gestiscono le strutture. La criticità principale riguarda la durata dei contratti. Soltanto il 57% delle amministrazioni regionali rende nota la data di scadenza delle concessioni, elemento chiave per valutare appieno il reale impatto del riutilizzo pubblico e sociale. Dal 18 al 28 di settembre la teca con i resti dell'auto della scorta di Giovanni Falcone sarà esposta nel cortile di Palazzo della Provincia. L'arrivo a Bergamo del simbolo della lotta alla mafia apre una settimana ricca di iniziative dedicate alla memoria, alla legalità, alla sensibilizzazione della cittadinanza con particolare attenzione alle giovani generazioni. Nel cortile del Palazzo della Provincia in via Tasso sarà esposta la teca con i resti dell'auto distrutta nella strage del 23 di maggio 1992. Venerdì si terrà la cerimonia ufficiale di svelamento della teca, la presenza delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni. Sarà il momento inaugurale di un percorso che vuole trasformare la memoria in occasione di conoscenza, riflessione e impegno civile. La teca sarà visitabile gratuitamente dalla cittadinanza tutti i giorni, dalle 9 alle 18 fino al 28 di settembre. È stato inaugurato al termine della completa riqualificazione il centro sportivo universitario di Via Broseta nel quartiere Loreto a Bergamo.
4: L'impianto sportivo in via Broseta a Bergamo, in concessione all'università per i prossimi 30 anni, sarà aperto alla comunità e ospiterà le attività didattiche dell'università. In particolare sarà utilizzato per i corsi di scienze motorie e sportive. La struttura, ora punto di riferimento del centro sportivo universitario nel capoluogo, dispone di 2 campi da tennis all'aperto e di 2 coperti, uno destinato sempre al tennis e l'altro polifunzionale. Potrà ospitare anche partite di pallavolo, basket e calcio a 5. Sono stati inoltre completamente rinnovati gli edifici e gli spazi di servizio. Tra le nuove dotazioni figurano reception, area di primo soccorso e locali dedicati agli atleti. Realizzati anche nuovi spogliatoi per utenti, studenti e giudici di gara.
5: È un centro di formazione per i nostri corsi nell'ambito della salute, in primis scienze motorie, e quindi è un bel esempio di quello che è il connubio fra sport, formazione, benessere e anche quella che si chiama responsabilità sociale, terza missione dell'università, perché di fatto questo centro è aperto alla cittadinanza.
4: La spesa ha superato complessivamente i 3 milioni di euro. La Regione Lombardia vi ha contribuito con poco meno di 1.200.000. Nel corso della cerimonia di inaugurazione, alla presenza di sportivi del calibro di Michela Moioli e Filippo Dezza, sono stati premiati gli studenti atleti protagonisti ai campionati nazionali universitari.
6: Sicuramente è una grandissima opportunità perché ormai l'Università di Bergamo è, con il suo percorso, con quello che offre, con l'offerta formativa ma anche con questi impianti, dà la possibilità a tutti di accedere allo sport, di formarsi, di proseguire il proprio percorso sportivo e accademico ed è veramente un'opportunità per tutti i suoi studenti.
0: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
7: Bentornati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Si avvicina una perturbazione atlantica nelle prossime ore che darà luogo a un aumento dell'instabilità Giovedì ritroveremo così una giornata con acquazzoni temporali piuttosto diffusi sulla Lombardia, che tenderanno poi a concentrarsi sulle basse pianure e sulla parte orientale. Temperature massime in diminuzione, le vedete non oltre i 25 gradi. Sulla provincia di Bergamo, dunque, la giornata di giovedì sarà piuttosto instabile, acquazzoni temporali tra notte e mattina, poi tenderanno a esaurirsi nel corso della giornata e lasceranno spazio anche a qualche schiarita. Vedete le temperature che non andranno oltre i 22-24 gradi nei valori diurni. Venerdì, giornata ancora variabile, possibilità di qualche nuovo piovasco a carattere sparso, specialmente al mattino e sui rilievi, seguito poi da aperture nel corso del giorno con temperature tipiche del periodo, massime intorno ai 23-25 gradi. La tendenza poi vedo un miglioramento nel weekend con questa perturbazione che si sposta verso il sud, quindi migliora. Sabato ancora un po' di variabilità, poi domenica sole e anche l'inizio della prossima settimana con temperature in lieve ripresa, valori tipici di un periodo caldo settembrino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot
9: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
10: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
11: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
10: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
8: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Di una parola se non vuoi più.

0: spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi out. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Radio Alta. La...

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca, in pieno centro a Treviglio, nel cuore della notte, due forti boati a 5 minuti di distanza, alle 2.40 e alle 2.45. La banda dei Bancomat è dunque tornata in azione nella bassa bergamasca. Questa volta è stata presa di mira la filiale della banca Unicredit di via Roma, a poca distanza dalla BNL di piazza Mentana, presa di mira lo scorso fine maggio. 4 i malviventi, tutti incappucciati, che hanno partecipato al colpo. Uno di loro è rimasto sull'auto, pare un Audi Station Wagon di grossa cilindrata, pronto ad assicurarsi la fuga insieme ai complici. Le due violente esplosioni, oltre ad aver devastato le vetrine, hanno provocato danni ingenti pure all'interno della banca. Stando ai primi accertamenti, pare che il comando non sia però riuscito nel proprio intento criminale, provandoci addirittura due volte con i contanti contenuti nello sportello Bancomat, resi inaccessibili da una blindatura rinforzata anti-esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, anche con il reparto della scientifica ed una pattuglia della Mondial Pol. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una vera e propria svolta nel processo d'appello per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio del 2018, in cui morirono 3 donne, 2 bergamasche, oltre 100 persone rimasero ferite. La Procura Generale di Milano ha chiesto la condanna dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana, ribaltando le assoluzioni di primo grado. L'accusa ha sollecitato 8 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex AD Maurizio Gentile, l'ex direttore di produzione Umberto Lebruto, 7 anni e 10 mesi per l'ex direttore territoriale Vincenzo Macello, oltre ad una sanzione di 900.000 euro per RFI. Chiesta anche la riduzione a 3 anni e 4 mesi tramite concordato per Marco Albanesi, unico condannato in primo grado. Al centro del dibattimento il colpevole ritardo nella riparazione di un giunto ammalorato noto da oltre un anno e le presunte carenze nei modelli organizzativi della sicurezza. Il processo riprenderà il prossimo 15 ottobre con gli interventi delle parti civili. Omicidio di Valentina Sarto, disposta alla perizia psichiatrica per Dongellini.
2: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. Dongellini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma, Lia, è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Dongellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parti civili la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Dongellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria a giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Dongellini per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
1: si è presentato come un carabiniere in borghese impegnato nell'indagine riguardante una rapina in gioielleria e ha convinto un'anziana signora di Clusone ad aprirgli la porta di casa. Purtroppo si trattava dell'ennesimo truffatore il cui unico scopo era quello di rubare tutto quello che di prezioso avrebbe trovato. Aveva contattato telefonicamente la vittima, che era da sola nell'abitazione, inventandosi il coinvolgimento in una rapina di un'auto risultata intestata alla donna, con la scusa di confrontare i gioielli della donna con la descrizione di quelli che sarebbero stati rubati, e così riuscito ad introdursi in casa e a sottrarre tutti i monili che gli sono stati mostrati. I carabinieri invitano alla prudenza, rinnovando l'appello a non accogliere in casa persone sconosciute, a non fidarsi di chi telefona e a contattare subito per una segnalazione le vere forze dell'ordine. Saracinesche abbassate anche nel cuore della città, nel centro dello shopping tra via 20 Settembre e via Sant'Orsola. Siamo andati a fare così una passeggiata in questo centro che sta cambiando volto. Saracinesche abbassate, vetrine buie e vuote. Il commercio di vicinato nel Bergamasco sta attraversando una crisi profonda e silenziosa. Il centro città è lo specchio di questo declino, iniziato da tempo nei quartieri periferici. Nel cuore dello shopping le attività non reggono più, resistono soltanto quelle storiche fino al traguardo della pensione, mentre i nuovi negozi spesso non superano i 3-5 anni di vita.
3: Negli ultimi 5 anni abbiamo perso in città, proprio solo nella città di Bergamo, 176 imprese. Non è un dato di poco conto, ma non è quel fenomeno ultra negativo che vogliamo dipingere. Ci sono negozi che chiudono, ci sono negozi che aprono.
1: L'unica nota positiva è un turnover che non manca, con richieste concentrate soprattutto sulle piccole e medie metrature. A confermarlo è Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti, durante un tour tra i negozi in una via 20 Settembre mutata nel tempo.
3: C'è un forte turnover in effetti di insegne. Si spegne un'insegna storica, magari con un servizio gradito dai cittadini, e apre invece magari un negozio che dura un po' meno, la durata media di un'attività, soprattutto della somministrazione, è 3 anni, e questo potrebbe essere un problema.
1: In provincia di Bergamo le imprese commerciali sono crollate da 9.906 del 2019 alle 8.640 del 2025, segnando un calo del 12,8%. Un bilancio pesante che conta 1.266 serrate definitive e 90 milioni di euro di ricchezza persi.
3: Un problema della via 20 Settembre e comunque dei centri cittadini è il costo degli affitti degli immobili. Come associazione l'abbiamo sempre denunciato, non c'è una risposta al momento delle istituzioni perché è una mera trattativa tra privati, però è ovvio che avere un negozio in centro ha dei costi di gestione molto più alti che averlo magari nelle zone periferiche della città o nei paesi della provincia.
1: A spingere verso la chiusura sono i costi di gestione elevati e l'esplosione dell'e-commerce, una modalità d'acquisto che impoverisce la comunità locale.
3: Giochi Preziosi è stata una scommessa, è una merceologia anche questa che è in difficoltà, cioè quella per i giochi per i bambini. Questa soffre invece la concorrenza dell'online. Adesso i genitori comprano i regali dei loro bimbi con un click su Amazon.
1: Da via 20 Settembre verso quella più critica di tutte, via Sant'Orsola. Qui i numeri fotografano un vero e proprio salasso.
3: Davvero ci sono negozi che dovrebbero essere riqualificati, servono politiche attive da gestire con l'amministrazione, perché queste vetrine possono davvero trovare una nuova vita.
1: Ma la ferita più grave inferta da questa desertificazione si misura sul piano sociale. Ogni saracinesca abbassata significa meno sicurezza nelle strade, famiglie senza lavoro e la perdita di storici punti di aggregazione. ATV rende noto in un comunicato che sono stati 5.500 i passeggeri trasportati dalle BRT nella giornata di lunedì, giorno di avvio dell'anno scolastico e di piena operatività dell'orario invernale. In capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 ad Osio Sotto e 735 a Verdellino, passeggeri saliti e scesi. La cabina di regia ATB ha proseguito la propria attività di monitoraggio e coordinamento con le polizie locali e quella provinciale. Sotto il profilo del traffico questa mattina la circolazione sulle strade è risultata intensa e in alcuni punti superiore a quanto osservato nella giornata di lunedì. Nella mattinata i flussi registrati su BRT sono stati superiori appunto a quelli di esordio. Per questo motivo su alcune corse si è registrata una domanda superiore, con alcuni passeggeri che non sono riusciti a salire addirittura sul primo mezzo in transito, dovendo così attendere le corse successive. Sono circa 60 nei primi 8 mesi dell'anno le agenzie di autonoleggio nella nostra provincia controllate nei primi 8 mesi dalla Digos della Questura di Bergamo nell'ambito dell'attività antiterrorismo. Alla base dell'attività la possibilità di incrociare i dati di chi noleggia un veicolo con quelli già a disposizione delle forze dell'ordine. Da questo confronto possono essere individuate situazioni potenzialmente rischiose o che meritano comunque un approfondimento. Due le irregolarità rilevate durante i controlli e due denunce per la totale assenza delle comunicazioni dei dati. I controlli hanno riguardato anche le strutture ricettive, 19 dal mese di maggio. In questo caso sono state 7 le persone denunciate e 8 le strutture nelle quali sono state riscontrate delle irregolarità.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Oggi ci rincuora anche il mitico Glenn Stromberg, perché questa mattina sul nostro quotidiano cittadino L'Eco di Bergamo c'è una sua bella foto con la maglietta, eccola qua, grazie a Claudio Castelli e a Gianmarco Giammi Facchinetti, l'Atalanta crescerà. Benvenuti a Tutto Atalanta News, un saluto agli ascoltatori di Radio Alta ed il benvenuto, come avevo annunciato ieri, alla giornalista del Corriere della Sera, bello sorridente, positivo, Cesare Zapperi. Non lo sai perché lo dico, Cesare, poi mi rispondi. Perché abbiamo commentato la sconfitta col Cagliari, giusto?
5: Sì, certo.
4: E non eri particolarmente sorridente e positivo. Però oggi ti vedo, forse hai letto Stromberg, hai letto Glenn?
5: Ho letto Stromberg come ho letto tante cose, leggo tanti social, leggo tanti... C'è tanto fermento nella tifoseria bergamasca, ci sono opinioni molto diverse, c'è un grande punto di domanda. Però prima del punto di domanda fammi aprire e chiudere una parentesi. Auguri a Bergamo TV che ieri ha festeggiato i primi 50 anni, quindi visto che io sono spesso ospite ringrazio e faccio i complimenti per questa lunga vita e ne auguro altrettanto.
4: C'era anche un bel articolo del nostro direttore Alberto Ceresoli in prima pagina.
5: Esattamente. E tornando, Bergamo TV ha raccontato la storia dell'Atalanta fin dalla sua nascita, quindi dalla nascita della TV la storia dell'Atalanta è un po' più lunga, diciamo, e quindi adesso questa Atalanta ha un grande punto di domanda davanti a sé, perché ha intrapreso una via nuova, un nuovo allenatore, un nuovo modulo tattico e fatica al momento a far vedere che questo sia una cosa positiva. Ecco, ci sono state due pareggi, due sconfitte. Stromberg fa sfoggio di ottimismo, lui è come dire una stella polare, no? è una vera bandiera in tempi in cui si parla di bandiere e di bandierine. Lui è una vera bandiera e dice delle cose sagge, ma anche tra le sue parole però si può cogliere qualche dubbio.
4: Ecco, andremo a scoprirle. Tra l'altro, parlando di 50 anni della nostra emittente, non possiamo non salutare Elio Corbani, che insomma è stato un po' il mentore di tutta questa bellissima avventura, dove mi ha tra l'altro coinvolto tra i tanti, sicuramente. Un calcio tutto nuovo, serve tempo, ma arriverà. Per cui c'è questa nota positiva, se vogliamo. Poi,
5: Fabrizio, il problema è proprio quando arriverà.
4: Allora, parli proprio tu. Me l'ha scritto un attimo fa una nostra ascoltatrice, sì, da Calolzio Corte. Ti punto il dito.
5: Adesso so dove vuoi arrivare. Vai avanti che poi vediamo.
4: Allora, ti spiego. Io sto passando tutte le mie trasmissioni, sto facendo passare, se vogliamo, un concetto, anche a Radio Alta. Pazienza.
5: Io credo di essere stato.
4: C'è anche coloro che stanno pranzando, Cesare, dicono pazienza.
5: Io sono stato tra i primi a usare questo termine.
4: Ma sei stato il primo! Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
5: Questo è proprio il caso di dirlo. Ma detto questo, però, scusami, ma anche la pazienza ha dei limiti, no? Si dice, quindi, come dire, si può anche essere pazienti come job, però a un certo punto la pazienza arriva a chiedere conto del fatto che tu sei stato fin lì così ad aspettare che succeda qualcosa. E infatti lo dice anche Stromberg, dice arriverà questo cambio di passo. Però alla domanda specifica di Roberto Belinghieri, che gli ha fatto una bella intervista, anche Stromberg non sa dire quando. E d'altra parte, dopo la partita col Cagliari in sala stampa, lo stesso mister Sarri ha detto due cose fondamentali per me e che sottopongo all'attenzione di chi ci ascolta per capire, no, cosa c'è in ballo. Sarri ha detto, primo, che non tutti i gruppi assimilano i concetti tecnico-tattici nello stesso modo, ed è già un primo punto. Il secondo aspetto, ha detto, io non so quanto tempo ci vorrà. Beh, se lo dice lui, figuriamoci cosa possiamo dire noi, no?
4: Ecco, hai perfettamente ragione, sei stato come sempre molto chiaro, come nei tuoi articoli.
5: Cerco di seguire la logica, no? Ascolto quello che dicono e cerco di andare,
4: ecco,
5: dentro le cose.
4: Non siamo in un momento in cui la logica prevale, però questa è una mia semplice considerazione. Il buon Glenn,
5: non solo nel calcio, ma
4: Solo nel calcio, giustamente. Il buon Glenn, avvicino, salutando gli amici di Italian Optic, quanto a tempo ci vorrà? Nessuno può dirlo, si deve stare vicino alla squadra e prendere per buoni passi di crescita, anche se piccoli. Niente disfattismi, non servono a nessuno. Adesso hai citato Roberto Belinghieri, eri con noi a commentare la sconfitta. Il suo post, qualche minuto dopo la gara, iniziava dicendo: vedo dei segni di miglioramento della squadra. L'ha detto tutta la stampa nazionale sportiva. Si è scatenato il neanche un nubifragio.
5: Sì, perché quella frase che ci stava è un po' come il bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto. Cioè, nel senso che i progressi probabilmente ci sono stati. Ma rispetto a che cosa? Rispetto a partite precedenti che erano largamente insufficienti, quindi, come dire, è mezzo pieno o mezzo vuoto sto bicchiere, cioè, quindi dipende da come uno lo vuole guardare, se vuole essere ottimista o se vuole essere pessimista. C'era il famoso detto, la lotta fra il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Sono i due modi di vedere la vita delle persone, che ci sono quelli ottimisti e quelli pessimisti. Io mi metto a me in mezzo, sono un realista, che è un concetto che molto spesso fa pensare che uno sia pessimista. Non sono affatto pessimista, però guardo la realtà. Io sinceramente, ve l'ho detto sabato sera e non ho motivo di aver cambiato opinione, questi progressi significativi io non li ho visti, altri li hanno visti, è tutto legittimo, non è che uno ha la verità in tasca e l'altro ce l'ha invece sotto i piedi, sono tutti punti di vista legittimi. Io non li ho visti e ribadisco che lo stesso mister, ma lo stesso Stromberg dicono che non sanno in che tempi, e allora il problema è questo, cioè se questa attesa del cambio si prolunga nel tempo, sarà sostenibile? Guardiamo cosa sta succedendo altrove, guardiamo al Bologna, notizia di queste ultime ore, no? Che è andato a prendere Tedesco, dopo quattro giornate lo sta cambiando, cioè ha deciso di farlo.
4: Gli hanno smantellato la squadra al povero Tedesco.
5: Certo,
4: cioè,
5: però voglio
4: per
5: dire,
4: onestà intellettuale gli hanno tolto tutti i big.
5: Quello non si discute, ma poi alla fine chi paga è l'allenatore,
4: certo.
5: Non è che gli errori li fanno le società e anche gli allenatori, ma chi paga sempre è l'allenatore, perché è l'unico che può cambiare nel corso di una stagione. Una squadra non la puoi cambiare, un allenatore lo puoi cambiare, quindi lo fai, l'ha fatto l'Atalanta l'anno scorso, lo sta facendo il Bologna, l'ha fatto la Fiorentina, che pure ha speso 100 milioni sul mercato e poi dopo tre giornate ha fatto fuori e l'allenatore che sembrava, ecco. E questo non, senza voler, come dire, prefigurare un futuro negativo per Sarri, ma quello che voglio dire è che se questa attesa si prolungherà nel tempo, l'ambiente, gli osservatori, così via, probabilmente cominceranno a cambiare magari opinione e potrebbe diventare complicato andare avanti. Naturalmente ci auguriamo che questo scenario sia invece quello più pessimista, ce ne sia invece un ottimista che ci faccia dire che già a Torino vedremo delle scintille e dopo la pausa lunga di 25 giorni in cui Sarri potrà lavorare bene, vedremo delle cose strabilianti.
4: Ecco, tra l'altro è arrivata una segnalazione da Torre Boldone, un telespettatore è rimasto basito, stava pranzando davanti a quella citazione dotta tua a precedente, per cui sappiamo il
5: Gramsciana.
4: Conosciamo il tuo spessore culturale, caro Cesare. Però un collega, Andrea Iannotta, lo conosci, Andrea?
5: E come te lo conosco?
4: Anche
5: tanti
4: perché
5: anni.
4: Sabato sera il cuore diviso, non lo so in che punto tra le due squadre. E tu hai parlato di work in progress, hai parlato della Fiorentina, hai parlato del Bologna, a Torino.
5: Anche la Juventus ha dei problemi.
4: Ecco, lo ricordo il buon Andrea Iannotta, ha detto
5: ma le prime le prime pagine dei giornali sportivi di oggi sono incentrate molto sulla Juventus e sulle sue difficoltà, sulle difficoltà di Spalletti, e c'è addirittura, mi pare sia il Corriere dello Sport, che evoca un possibile ritorno di Antonio Conte, quindi a Torino non stanno esattamente tranquilli, ma questa non è una buona cosa per l'Atalanta, perché, come dire, la tensione in qualche modo si deve scaricare, devi cercare di risalire la china, e quindi andare in casa della Juventus in questo clima forse non è nella situazione migliore. C'è da dire che la Juventus domani gioca in Coppa, quindi qualche energia in più dell'Atalanta le spenderà sicuramente, questo invece è un elemento positivo per l'Atalanta.
4: Ecco, noi giocheremo, lo ricordiamo, domenica alle ore 18 in quel di Torino, Allianz. Però c'è chi ha grande fiducia, perché dopo 29 giorni che l'Atalanta non apriva i cancelli del Bortolotti Training Center, scrive Massimiliano Bogni a pagina 39 dell'Eco di Bergamo, la carica dei 300, la fiducia non è scalfita. Cori di incoraggiamento per Rowe e Scamacca. Un'ora e mezza ad alta intensità. Voglio dire, questi nostri tifosi però, Cesare, adesso cambio pagina, lo dico alla regia perché credo che ci sia un collegamento tra le due notizie, ci sono quasi 10.000 in prelazione per la Conference, oggi parte la vendita libera, per cui mi raccomando affrettatevi, bene 9.961 tessere, abbonamenti già staccati. Una fede incrollabile, così si può dire, il titolo di un tuo posto, una
5: diciamo
4: fede incrollabile.
5: No, non è un titolo del mio posto, è uno striscione al limite, ma non è comunque una fede per sua natura incrollabile, se no non sarebbe una fede, no? Quindi è un dogma, e per i bergamaschi l'Atalanta è un dogma, non, come dire, l'amore va sempre riservato verso la squadra, quindi anche nei momenti, non dico di difficoltà, ma nei momenti come questi, un po' così di passaggio, un po' turbolenti, è chiaro che i tifosi stanno vicini alla squadra, è giusto che stiano vicini alla squadra, questo non vieta anche a chi sta vicino alla squadra di avere dei dubbi, di avere delle perplessità, di esprimere delle critiche, no? Per uscire da quello schema che si è o pro o si è contro, si può anche essere problematici, cioè vedere le criticità, indicarle, pensare che un giocatore sia meglio dell'altro, che una formula sia meglio dell'altra, senza nulla togliere, poi che c'è chi è in panchina è pagato profumatamente per prendere decisioni, c'è chi sta in società, la guida con sapienza, facendo tante cose buone. Però poi ci sono i tifosi che hanno tutto il diritto a volte anche di essere non contenti di quello che vedono, perché ogni tanto c'è qualcuno che bacchetta i tifosi che non sono contenti dicendo ma non vi meritate questa Atalanta, andate a tifare Brescia, Roma.
4: Tutte è un classico, sono... il tifare Brescia è un must.
5: Adesso però è diventato di moda andare a tifare Roma perché là c'è Gasperini e ci sono tanti nostalgici. Secondo me in entrambi i casi è una colossale sciocchezza. Dire a un tifoso dell'Atalanta vai a tifare Brescia o Roma è una colossale sciocchezza. E chi chi la dice, secondo me, non rende un merito all'Atalanta e ai tifosi che hanno tutto il diritto di pensarla come meglio credono, e il fatto che di essere critici non vuol dire non volere bene.
4: C'è un tuo recente post, Cesare, in merito a...
5: Insisto su questo, perché anche dopo la partita di Cagliari ho letto ancora queste cose, ho letto anche non solo i tifosi, anche di qualche osservatore che bacchetta, ma io penso che invece bisogna assolutamente ascoltare, e poi ognuno ha la sua opinione, no? Io ho espresso la mia, io ho molti dubbi, ma spero che vengano chiariti, ma non è che voglio male a qualcuno o qualcosa, assolutamente no, esercito quello che la materia grigia mi consente di esercitare senza avere la pretesa.
4: Sono pienamente d'accordo con te, sposo o in pieno i tuoi concetti. Pensa alla regia, che bravi che sono. Claudio Castelli, ti ringrazio anticipatamente, con Gianmarco Facchinetti. Guarda cosa ci regalano le pagine dei quotidiani sportivi che tu avevi citato. Eccolo qua, al centro. Commentalo tu, Cesare, commentalo tu.
5: No, vedi, li so leggere i giornali, quindi li avevo visti bene. Vedi che c'è un titolo, Spalletti sotto tiro, è quello che ti stavo dicendo, con l'ipotesi Conte che si staglia. Conte senza panchina. Non è stato chiamato per la nazionale come probabilmente avrebbe voluto, e quindi questo spettro, che è di un allenatore che a Torino ha fatto la storia, aleggia sopra la testa pelata di Spalletti, che qualche problema ce l'ha, e insomma non vorrei essere nei panni di Spalletti.
4: Sono pienamente d'accordo, c'è questo weekend veramente terribile per lui, giovedì sera contro il NEC, formazione olandese, poi alle 18 domenica contro la nostra Atalanta. Cesare, ti ringrazio, però mancano un po' di giorni. Vuoi anticipare qualcosa? Non sorridere, rimani con il tuo tradizionale aplomb. Aplomb, però tranquillizza tutti, tranquillizza le truppe.
5: Guarda, resto dell'idea che i migliori, esperti di pronostici si trovano sulla pagina di Fubal, sull'Eco di Bergamo. Lì ci sono dei maestri che azzeccano risultato, marcatore, minuto del gol. Quindi io come posso competere con loro? Invito tutti a guardare Fubal, che è veramente una palestra
4: cedi le armi, ti fa onore questo, Cesare. Io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, continueremo a seguirti sulla tua pagina di Facebook e a leggerti sul Corriere
5: della Sera. Buona giornata a tutti voi, grazie.
4: Grazie a te, grazie alla nostra regia, grazie a voi, l'augurio di una buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.

0: Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Elk, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0355 73 4979, sabato orario continuato.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Sai Tanghetti? Affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo! Su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
5: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
5: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play.
7: Charlie Gear torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gear e Cat Burns, Small Talk.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye è

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua

0: Spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In pieno centro a Treviglio, nel cuore della notte, due forti boati a 5 minuti di distanza, alle 2.40 alle 2.45. La banda dei Bancomat è dunque tornata in azione nella bassa bergamasca. Questa volta è stata presa di mira la filiale della banca Unicredit di via Roma, a poca distanza dalla BNL di piazza Mentana, presa di mira lo scorso fine maggio. 4 i malviventi, tutti in che hanno partecipato al colpo. Uno di loro è rimasto sull'auto, pare un Audi Station Wagon di grossa cilindrata, pronto ad assicurarsi la fuga insieme ai complici. Le due violente esplosioni, oltre ad aver devastato le vetrine, hanno provocato danni ingenti pure all'interno della banca. Stando ai primi accertamenti, pare che il comando non sia però riuscito nel proprio intento criminale, provandoci addirittura due volte con i contanti contenuti nello sportello Bancomat resi inaccessibili da una blindatura rinforzata anti-esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, anche con il reparto della scientifica ed una pattuglia della Mondial Pol. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una vera e propria svolta nel processo d'appello per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio del 2018, in cui morirono 3 donne e 2 bergamasche, oltre 100 persone rimasero ferite. La Procura Generale di Milano ha chiesto la condanna dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana, ribaltando le assoluzioni di primo grado. L'accusa ha sollecitato 8 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex AD Maurizio Gentile, l'ex direttore di produzione Umberto Lebruto, 7 anni e 10 mesi per l'ex direttore territoriale Vincenzo Macello, oltre ad una sanzione di 900.000 euro per RFI, chiesta anche la riduzione a 3 anni e 4 mesi tramite concordato per Marco Albanesi, unico condannato in primo grado. Al centro del dibattimento il colpevole ritardo nella riparazione di un giunto ammalorato noto da oltre un anno e le presunte carenze nei modelli organizzativi della sicurezza. Il processo riprenderà il prossimo 15 ottobre con gli interventi delle parti civili. Si è presentato come un carabiniere in borghese impegnato nell'indagine riguardante una rapina in gioielleria e ha convinto un'anziana signora di Clusone ad aprirgli la porta di casa. Purtroppo si trattava dell'ennesimo truffatore il cui unico scopo era quello di rubare tutto quello che di prezioso avrebbe trovato. Aveva contattato telefonicamente la vittima, che era da sola nell'abitazione, inventandosi il coinvolgimento in una rapina di un'auto risultata intestata alla donna, con la scusa di confrontare i gioielli della donna con la descrizione di quelli che sarebbero stati rubati, e così riuscito ad introdursi in casa e a sottrarre tutti i monili che gli sono stati mostrati. I carabinieri invitano alla prudenza, rinnovando l'appello a non accogliere in casa persone sconosciute, a non fidarsi di chi telefona e a contattare subito per una segnalazione le vere forze dell'ordine.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Su Radio Alta arriva Rock Style,
1: il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni.
0: Dagli anni 70

0: Spot. Spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri. Specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Ucraina la guerra è sempre più segnata dal crescente uso dei droni d'attacco che seminano morte e terrore, soprattutto tra i civili.
5: A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: Vicenda ex Ilva di Taranto, impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e avvio di progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati oggi dal segretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione che si è tenuta stamane a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. Ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce in un oceano, avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Questa è la riflessione critica che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021, ha reso oggi davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena, vista la proposta della domanda di grazia al Presidente della Repubblica. Differimento per ora sospeso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma contro cui i legali di Roggero ricorreranno in Cassazione. La Procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsificati per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari ai centri per il rimpatrio, eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi.
0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
11: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
12: Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
2: Spot, spot.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

E questa è davvero una bella sorpresa. Martin Garrix e U2 insieme in Fireflies. L'elettronica di Garrix incontra il rock degli U2, con la voce di Bono a dare quel tocco in più. Un incontro di mondi diversi, ma che qui funziona alla grande. Per nuovi suoni su Radio Alta, Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In pieno centro a Treviglio, nel cuore della notte, due forti boati a 5 minuti di distanza, alle 2.40 alle 2.45. La banda dei Bancomat è dunque tornata in azione nella bassa bergamasca. Questa volta è stata presa di mira la filiale della banca Unicredit di via Roma, a poca distanza dalla BNL di piazza Mentana, presa di mira lo scorso fine maggio. 4 i malviventi, tutti in che hanno partecipato al colpo. Uno di loro è rimasto sull'auto, pare un Audi Station Wagon di grossa cilindrata, pronto ad assicurarsi la fuga insieme ai complici. Le due violente esplosioni, oltre ad aver devastato le vetrine, hanno provocato danni ingenti pure all'interno della banca. Stando ai primi accertamenti, pare che il comando non sia però riuscito nel proprio intento criminale, provandoci addirittura due volte con i contanti contenuti nello sportello bancomat resi inaccessibili da una blindatura rinforzata anti-esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, anche con il reparto della scientifica ed una pattuglia della Mondial Pol. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una vera e propria svolta nel processo d'appello per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio del 2018, in cui morirono 3 donne, 2 bergamasche, oltre 100 persone rimasero ferite. La Procura Generale di Milano ha chiesto la condanna dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana, ribaltando le assoluzioni di primo grado. L'accusa ha sollecitato 8 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex AD Maurizio Gentile, l'ex direttore di produzione Umberto Lebruto, 7 anni e 10 mesi per l'ex direttore territoriale Vincenzo Macello, oltre ad una sanzione di 900.000 euro per RFI. Chiesta anche la riduzione a 3 anni e 4 mesi tramite concordato per Marco Albanesi, unico condannato in primo grado. Al centro del dibattimento il colpevole ritardo nella riparazione di un giunto ammalorato noto da oltre un anno e le presunte carenze nei modelli organizzativi della sicurezza. Il processo riprenderà il prossimo 15 ottobre con gli interventi delle parti civili. Omicidio di Valentina Sarto, disposta alla perizia psichiatrica per Dongellini.
2: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. Dongellini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma Lia, è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Dongellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parti civili la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Dongellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria, a giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Dongellini per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
4: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
5: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday.

Le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alta tensione in Kosovo, nella capitale Pristina. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione dell'Unione Europea che favorì l'estradizione dell'ex presidente Hashim Thaçi e degli altri capi dell'UCK, condannati oggi per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Alcuni manifestanti hanno tentato l'assalto all'edificio, difeso da un folto schieramento di agenti in tenuta antisommossa, provando a scavalcare la recinzione per entrare nel cortile, ma sono stati respinti. L'edificio è stato però evacuato per sicurezza. La Bielorussia ha accettato di liberare 25 prigionieri in cambio di un ulteriore allentamento delle sanzioni statunitensi. Lo annuncia l'inviato del presidente Trump, John Coel, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio, spiegato ai giornalisti a Minsk l'inviato di Trump. Come segno di buona volontà, aggiunto Coel, la Bielorussia rilascerà 25 persone in cambio gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro due società bielorusse. Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicate dal Concilio Vaticano II, lo ha spiegato Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì.
4: La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
5: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.
4: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
5: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
4: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
5: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
3: La comunità di Sant'Egidio organizza a Trieste l'evento 10 anni di corridoi umanitari che si svolgerà questo venerdì 18 settembre alle 17:30 nel circolo unificato dell'esercito Villa Italia in via dell'Università numero 8. L'incontro intende ripercorrere in occasione del decennale del progetto le tappe attraverso cui si è giunti a una prassi sicura e legale di ingresso in Europa per quanti fuggono da paesi in guerra, illustrando le buone pratiche d'accoglienza nel nostro territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
1: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
0: La musica grande.

0: La musica grande, Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi: la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
1: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 ml, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, sono arrivati i prezzi outlet. Sconti fino al 70% su centinaia di prodotti esposti e a magazzino, disponibili per voi sin da subito. E non solo, su tutti i prodotti in riordino, Tanghetti vi offre anche uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo di fabbrica. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.

Gianna Nannini torna con Meraviglioso errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
5: Radio Alta.
6: La musica grande.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Omicidio di Valentina Sarto, disposta la perizia psichiatrica per Don Gellini.
2: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. Don Gellini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma, lì è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Don Gellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parte civile la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Don Gellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria a giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Don Gellini per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
1: Si è presentato come un carabiniere in borghese impegnato nell'indagine riguardante una rapina in gioielleria e ha convinto un'anziana signora di Clusone ad aprirgli la porta di casa. Purtroppo si trattava dell'ennesimo truffatore il cui unico scopo era quello di rubare tutto quello che di prezioso avrebbe trovato. Aveva contattato telefonicamente la vittima, che era da sola nell'abitazione, inventandosi il coinvolgimento in una rapina di un'auto risultata intestata alla donna, con la scusa di confrontare i gioielli della donna con la descrizione di quelli che sarebbero stati rubati, e così riuscita ad introdursi in casa e a sottrarre tutti i moniri che gli sono stati mostrati. I carabinieri invitano alla prudenza, rinnovando l'appello a non accogliere in casa persone sconosciute, a non fidarsi di chi telefona e a contattare subito per una segnalazione le vere forze dell'ordine. Saracinesche abbassate anche nel cuore della città, nel centro dello shopping tra via 20 settembre e via Sant'Orsola. Siamo andati a fare così una passeggiata in questo centro che sta cambiando volto. Saracinesche abbassate, vetrine buie e vuote. Il commercio di vicinato nel bergamasco sta attraversando una crisi profonda e silenziosa. Il centro città è lo specchio di questo declino, iniziato da tempo nei quartieri periferici. Nel cuore dello shopping le attività non reggono più, resistono soltanto quelle storiche fino al traguardo della pensione, mentre i nuovi negozi spesso non superano i 3-5 anni di vita.
3: Negli ultimi 5 anni abbiamo perso in città, proprio solo nella città di Bergamo, 176 imprese. Non è un dato di poco conto, ma non è quel fenomeno ultra negativo che vogliamo dipingere. Ci sono negozi che chiudono, ci sono negozi che aprono.
1: L'unica nota positiva è un turnover che non manca, con richieste concentrate soprattutto sulle piccole e medie metrature. A confermarlo è Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti, durante un tour tra i negozi in una via 20 settembre mutata nel tempo.
3: C'è un forte turnover in effetti di insegne. Si spegne un'insegna storica, magari con un servizio gradito dai cittadini, e apre invece magari un negozio che dura un po' meno, la durata media di un'attività, soprattutto della somministrazione, è 3 anni, e questo potrebbe essere un problema.
1: In provincia di Bergamo le imprese commerciali sono crollate da 9.906 del 2019 alle 8.640 del 2025, segnando un calo del 12,8%. Un bilancio pesante che conta 1.266 serrate definitive e 90 milioni di euro di ricchezza persi.
3: Un problema della via 20 settembre e comunque dei centri cittadini è il costo degli affitti degli immobili. Come associazione l'abbiamo sempre denunciato, non c'è una risposta al momento delle istituzioni perché è una mera trattativa tra privati, però è ovvio che avere un negozio in centro ha dei costi di gestione molto più alti che averlo magari nelle zone periferiche della città o nei paesi della provincia.
1: A spingere verso la chiusura sono i costi di gestione elevati e l'esplosione dell'e-commerce, una modalità d'acquisto che impoverisce la comunità locale.
3: Giochi Preziosi è stata una scommessa, è una merceologia anche questa che è in difficoltà, cioè quella per i giochi per i bambini. Questa soffre invece la concorrenza dell'online. Adesso i genitori comprano i regali dei loro bimbi con un click su Amazon.
1: Da via 20 Settembre verso quella più critica di tutte, via Sant'Orsola, qui i numeri fotografano un vero e proprio salasso.
3: Davvero ci sono negozi che dovrebbero essere riqualificati, servono politiche attive da gestire con l'amministrazione, perché queste vetrine possono davvero trovare una nuova vita.
1: Ma la ferita più grave inferta da questa desertificazione si misura sul piano sociale. Ogni saracinesca abbassata significa meno sicurezza nelle strade, famiglie senza lavoro e la perdita di storici punti di aggregazione.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

in Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
2: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
1: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Oggi ci rincuora anche il mitico Glenn Stromberg, perché questa mattina sul nostro quotidiano cittadino Lecco di Bergamo c'è una sua bella foto con la maglietta, eccola qua, grazie a Claudio Castelli e a Gianmarco Gianni Facchinetti, l'Atalanta crescerà. Benvenuti a Tutto Atalanta News, un saluto agli ascoltatori di Radio Alta ed il benvenuto, come avevo annunciato ieri, alla giornalista del Corriere della Sera, bello sorridente, positivo, Cesare Zapperi. Non lo sai perché lo dico, Cesare, poi mi rispondi. Perché abbiamo commentato la sconfitta col Cagliari, giusto?
7: Sì, certo.
6: E non eri particolarmente sorridente e positivo. Però oggi ti vedo, forse hai letto Stromberg, hai letto Glenn?
7: Ho letto Stromberg, come ho letto tante cose, leggo tanti social, leggo tanti... C'è tanto fermento nella tifoseria bergamasca, ci sono opinioni molto diverse, c'è un grande punto di domanda. Però prima del punto di domanda fammi aprire e chiudere una parentesi. Auguri a Bergamo TV, che ieri ha festeggiato i primi 50 anni, quindi, visto che io sono spesso ospite, ringrazio e faccio i complimenti per questa lunga vita e ne auguro altrettanto.
6: C'era anche un bel articolo del nostro direttore Alberto Ceresoli in prima pagina.
7: Esattamente. E tornando, Bergamo TV ha raccontato la storia dell'Atalanta fin dalla sua nascita, quindi dalla nascita della TV, la storia dell'Atalanta è un po' più lunga, diciamo. E quindi adesso questa Atalanta ha un grande punto di domanda davanti a sé, perché ha intrapreso una via nuova, un nuovo allenatore, un nuovo modulo tattico, e fatica al momento a far vedere che questo sia una cosa positiva. Ecco, ci sono state due pareggi, due sconfitte. Stromberg fa sfoggio di ottimismo, lui è come dire una stella polare, no? è una vera bandiera in tempi in cui si parla di bandiere e di bandierine. Lui è una vera bandiera e dice delle cose sagge, ma anche tra le sue parole però si può cogliere qualche dubbio.
6: Ecco, andremo a scoprirle. Tra l'altro, parlando di 50 anni della nostra emittente, non possiamo non salutare Elio Corbani, che insomma è stato un po' il mentore di tutta questa bellissima avventura, dove mi ha tra l'altro coinvolto tra i tanti, sicuramente. Un calcio tutto nuovo, serve tempo, ma arriverà. Per cui c'è questa nota positiva, se vogliamo. Poi,
7: Fabrizio, il problema è proprio quando arriverà.
6: Allora, parli proprio tu, me l'ha scritto un attimo fa una nostra ascoltatrice, sì, da Calalzio Corte, ti punto il dito.
7: Adesso so dove vuoi arrivare, vai avanti che poi vediamo.
6: Allora ti spiego, io sto passando tutte le mie trasmissioni, sto facendo passare, se vogliamo, un concetto, anche a Radio Alta. Pazienza.
7: Io credo di essere stato...
6: C'è anche coloro che stanno pranzando, Cesare, dicono pazienza.
7: Io sono stato tra i primi a usare questo termine.
6: Sei stato il primo! Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
7: Questo è proprio il caso di dirlo. Ma detto questo, però, scusa.

0: ma anche la pazienza ha dei limiti, no? Si dice, quindi, come dire, si può anche essere pazienti come job, però a un certo punto la pazienza arriva a chiedere conto del fatto che tu sei stato fin lì così ad aspettare che succeda qualcosa. E infatti lo dice anche Stromae, dice arriverà questo cambio di passo. Però alla domanda specifica di Roberto Belinghieri, che gli ha fatto una bella intervista, anche Stromae non sa dire quando. E d'altra parte, dopo la partita col Cagliari in sala stampa, lo stesso mister Sarri ha detto due cose fondamentali per me e che sottopongo all'attenzione di chi ci ascolta per capire, no, cosa c'è in ballo. Sarri ha detto prima che non tutti i gruppi assimilano i concetti tecnico-tattici nello stesso modo, ed è già un primo punto. Il secondo aspetto, ha detto: io non so quanto tempo ci vorrà. Beh, se lo dice lui, figuriamoci cosa possiamo dire noi, no?
1: Ecco, hai perfettamente ragione, sei stato come sempre molto chiaro, come nei tuoi articoli.
0: Cerco di seguire la logica, no? Ascolto quello che dicono e cerco di andare,
1: ecco,
0: dentro le cose.
1: Non siamo in un momento in cui la logica prevale, però questa è una mia semplice considerazione. Il buon Glenn,
0: non solo nel calcio, ma
1: non solo nel calcio, giustamente. Il buon Glenn, avvicino, salutando gli amici di Italian Optic, quanto a tempo ci vorrà? Nessuno può dirlo, si deve stare vicino alla squadra e prendere per buoni passi di crescita, anche se piccoli. Niente disfattismi, non servono a nessuno. Adesso hai citato Roberto Belinghieri, eri con noi a commentare la sconfitta. Il suo post qualche minuto dopo la gara iniziava dicendo: vedo dei segni di miglioramento della squadra. L'ha detto tutta la stampa nazionale sportiva. Si è scatenato il neanche un nubifragio.
0: Sì, perché quella frase che ci stava è un po' come il bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto. Cioè, nel senso che i progressi probabilmente ci sono stati. Ma rispetto a che cosa? Rispetto a partite precedenti che erano largamente insufficienti, quindi, come dire, è mezzo pieno o mezzo vuoto sto bicchiere, cioè, quindi dipende da come uno lo vuole guardare, se vuole essere ottimista o se vuole essere pessimista. C'era il famoso detto, la lotta fra il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Sono i due modi di vedere la vita delle persone, che ci sono quelli ottimisti e quelli pessimisti. Io mi metto a me in mezzo, sono un realista, che è un concetto che molto spesso fa pensare che uno sia pessimista. Non sono affatto pessimista, però guardo la realtà. Io sinceramente, l'ho detto sabato sera e non ho motivo di aver cambiato opinione, questi progressi significativi io non li ho visti, altri li hanno visti, è tutto legittimo, non è che uno ha la verità in tasca e l'altro ce l'ha invece sotto i piedi, sono tutti i punti di vista legittimi. Io non li ho visti e ribadisco che lo stesso mister, ma lo stesso Stromae dicono che non sanno in che tempi, e allora il problema è questo, cioè se questa attesa del cambio si prolunga nel tempo, sarà sostenibile? Guardiamo cosa sta succedendo altrove. Guardiamo al Bologna, notizia di queste ultime ore, no? Che è andato a prendere Tedesco, dopo quattro giornate lo sta cambiando, ha deciso di farlo.
1: Gli hanno smantellato la squadra al povero Tedesco.
0: Certo, però voglio
1: per dire, onestà intellettuale, gli hanno tolto tutti i big.
0: Quello non si discute, ma poi alla fine chi paga è l'allenatore,
1: certo.
0: Non è che gli errori li fanno le società e anche gli allenatori, ma chi paga sempre è l'allenatore, perché è l'unico che può cambiare nel corso di una stagione. Una squadra non la puoi cambiare, un allenatore lo puoi cambiare, quindi lo fai, l'ha fatto l'Atalanta l'anno scorso, lo sta facendo il Bologna, l'ha fatto la Fiorentina, che pure ha speso 100 milioni sul mercato e poi dopo tre giornate ha fatto fuori e l'allenatore che sembrava... questo non, senza voler, come dire, prefigurare un futuro negativo per Sarri, ma quello che voglio dire è che se questa attesa si prolungherà nel tempo, l'ambiente, gli osservatori, così via, probabilmente cominceranno a cambiare magari opinione e potrebbe diventare complicato andare avanti. Naturalmente ci auguriamo che questo scenario sia invece quello più pessimista, ce ne sia invece un ottimista che ci faccia dire che già a Torino vedremo delle scintille e dopo la pausa lunga di 25 giorni in cui Sarri potrà lavorare bene, vedremo delle cose strabilianti.
1: Ecco, tra l'altro è arrivata una segnalazione da Torre Boldone, un telespettatore è rimasto basito, stava pranzando davanti a quella citazione dotta tua a precedente, per cui sappiamo il
0: Gramsciana.
1: Conosciamo il tuo spessore culturale, caro Cesare. Però un collega, Andrea Iannotta, lo conosci, Andrea?
0: E come se lo conosco?
1: Anche perché sabato sera il cuore diviso, non lo so in che punto tra le due squadre. E tu hai parlato di work in progress, hai parlato della Fiorentina, hai parlato del Bologna, a Torino
0: anche la Juventus ha dei problemi.
1: Ecco, lo ricordi il buon Andrea Iannotta, ha detto ma
0: le prime pagine dei giornali sportivi di oggi sono incentrate molto sulla Juventus e sulle difficoltà di Spalletti, e c'è addirittura, mi pare sia il Corriere dello Sport, che evoca un possibile ritorno di Antonio Conte, quindi a Torino non stanno esattamente tranquilli, ma questa non è una buona cosa per l'Atalanta, perché come dire la tensione in qualche modo si deve scaricare, devi cercare di risalire la china, e quindi andare in casa della Juventus in questo clima forse non è nella situazione migliore. C'è da dire che la Juventus domani gioca in Coppa, quindi qualche energia in più dell'Atalanta le spenderà sicuramente, questo invece è un elemento positivo per l'Atalanta.
1: Ecco, noi giocheremo, lo ricordiamo, domenica alle ore 18 in quel di Torino, Allianz. Però c'è chi ha grande fiducia, perché dopo 29 giorni che l'Atalanta non apriva i cancelli del Bortolotti Training Center, scrive Massimiliano Bogni a pagina 39 dell'Eco di Bergamo, la carica dei 300, la fiducia non è scalfita. Cori di incoraggiamento per Rowe e Scamacca. Un'ora e mezza ad alta intensità. Voglio dire, questi nostri tifosi però, Cesare, adesso cambio pagina, lo dico alla regia perché credo che ci sia un collegamento tra le due notizie, ci sono quasi 10.000 in prelazione per la Conference, oggi parte la vendita libera, per cui mi raccomando affrettatevi, bene 9.961 tessere, abbonamenti già staccati. Una fede incrollabile, così si può dire, il titolo di un tuo posto, una
0: diciamo
1: fede incrollabile.
0: No, non è un titolo del mio posto, è uno striscione al limite, ma non è comunque una fede per sua natura incrollabile, se no non sarebbe una fede, no? Quindi è un dogma, e per i bergamaschi l'Atalanta è un dogma, non, come dire, l'amore va sempre riservato verso la squadra, quindi anche nei momenti, non dico di difficoltà, ma nei momenti come questi, un po' così di passaggio, un po' turbolenti, è chiaro che i tifosi stanno vicini alla squadra, è giusto che stiano vicini alla squadra, questo non vieta anche a chi sta vicino alla squadra di avere dei dubbi, di avere delle perplessità, di esprimere delle critiche, no? Per uscire da quello schema che si è o pro o si è contro, si può anche essere problematici, cioè vedere le criticità, indicarle, pensare che un giocatore sia meglio dell'altro, che una formula sia meglio dell'altra, senza nulla togliere, poi che c'è chi è in panchina è pagato profumatamente per prendere decisioni, c'è chi sta in società, la guida con sapienza, facendo tante cose buone. Però poi ci sono i tifosi che hanno tutto il diritto a volte anche di essere non contenti di quello che vedono, perché ogni tanto c'è qualcuno che bacchetta i tifosi che non sono contenti dicendo ma non vi meritate questa Atalanta, andate a tifare Brescia, Roma.
1: Tutte è cose un classico, il tifare Brescia è un must.
0: E adesso però è diventato di moda andare a tifare Roma perché là c'è Gasperini e ci sono tanti nostalgici. Secondo me in entrambi i casi è una colossale sciocchezza. Dire a un tifoso dell'Atalanta vai a tifare Brescia o Roma è una colossale sciocchezza. E chi la dice, secondo me, non rende un merito all'Atalanta e ai tifosi che hanno tutto il diritto di pensarla come meglio credono, e il fatto che di essere critici non vuol dire non volere bene.
1: C'è un tuo recente post, Cesare, in merito a...
0: Insisto su questo, perché anche dopo la partita di Cagliari ho letto ancora queste cose, e ho letto anche non solo i tifosi, anche di qualche osservatore che bacchetta, ma io penso che invece bisogna assolutamente ascoltare, e poi ognuno ha la sua opinione, no? Io ho espresso la mia, io ho molti dubbi, ma spero che vengano chiariti, ma non è che voglio male a qualcuno o qualcosa, assolutamente no. Esercito quello che la materia grigia mi consente di esercitare senza avere la pretesa.
1: Sono pienamente d'accordo con te, sposo, ho in pieno i tuoi concetti. Pensa alla regia, che bravi che sono. Claudio Castelli, ti ringrazio anticipatamente, con Gianmarco Facchinetti. Guarda cosa ci regalano le pagine dei quotidiani sportivi che tu avevi citato. Eccolo qua, al centro. Commentalo tu, Cesare, commentalo tu.
0: No, vedi, li so leggere i giornali, quindi li avevo visti bene. Vedi che c'è un titolo, Spalletti sotto tiro, è quello che ti stavo dicendo, con l'ipotesi Conte che si staglia. Conte senza panchina. Non è stato chiamato per la nazionale come probabilmente avrebbe voluto, e quindi questo spettro, che è di un allenatore che a Torino ha fatto la storia, aleggia sopra la testa pelata di Spalletti, che qualche problema ce l'ha, e insomma non vorrei essere nei panni di Spalletti.
1: Sono pienamente d'accordo, c'è questo weekend veramente terribile per lui, giovedì sera contro il NEC, formazione olandese, poi alle 18 domenica contro la nostra Atalanta. Cesare, ti ringrazio, però mancano un po' di giorni. Vuoi anticipare qualcosa? Non sorridere, rimani con il tuo tradizionale aplomb. Aplomb, però tranquillizza tutti, tranquillizza le truppe.
0: Guarda, resto dell'idea che i migliori esperti di pronostici si trovano sulla pagina di Fubal sull'Eco di Bergamo. Lì ci sono dei maestri che azzeccano risultato, marcatore, minuto del gol. Quindi io come posso competere con loro? Invito tutti a guardare Fubal, che è veramente una palestra di
1: cedi le armi, ti fa onore questo, Cesare. Io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, continueremo a seguirti sulla tua pagina di Facebook e a leggerti sul Corriere della
0: Sera. Buona giornata a tutti voi, grazie.
1: Grazie a te, grazie alla nostra regia, grazie a voi, l'augurio di una buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
4: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
4: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: La musica grande. Alta Play Today. I successi.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 16 al 29 settembre, 50 prodotti scontati del 50%. Un esempio? Birra non filtrata Poretti, bottiglia da 660 millilitri, a soli 70 centesimi. Offerte valide dal 16 al 29 settembre.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, la musica grande.

Tablai Yesterday, gli anni 90.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande.
4: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: In pieno centro a Treviglio, nel cuore della notte, due forti boati a 5 minuti di distanza, alle 2.40 alle 2.45. La banda dei Bancomat è dunque tornata in azione nella bassa bergamasca. Questa volta è stata presa di mira la filiale della banca Unicredit di via Roma, a poca distanza dalla BNL di piazza Mentana, presa di mira lo scorso fine maggio. 4 i malviventi, tutti incappucciati, che hanno partecipato al colpo. Uno di loro è rimasto sull'auto, pare un Audi Station Wagon di grossa cilindrata, pronto ad assicurarsi la fuga insieme ai complici. Le due violente esplosioni, oltre ad aver devastato le vetrine, hanno provocato danni ingenti pure all'interno della banca. Stando ai primi accertamenti, pare che il comando non sia però riuscito nel proprio intento criminale, provandoci addirittura due volte con i contanti contenuti nello sportello Bancomat, resi inaccessibili da una blindatura rinforzata anti-esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, anche con il reparto della scientifica ed una pattuglia della Mondial Pol, al vaglio delle forze dell'ordine, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una vera e propria svolta nel processo d'appello per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio del 2018, in cui morirono 3 donne e 2 bergamasche, oltre 100 persone rimasero ferite. La Procura Generale di Milano ha chiesto la condanna dei vertici di Rete Ferroviaria Italiana, ribaltando le assoluzioni di primo grado. L'accusa ha sollecitato 8 anni e 4 mesi di reclusione per l'ex AD Maurizio Gentile, l'ex direttore di produzione Umberto Lebruto, 7 anni e 10 mesi per l'ex direttore territoriale Vincenzo Macello, oltre ad una sanzione di 900.000 euro per RFI. Chiesta anche la riduzione a 3 anni e 4 mesi tramite concordato per Marco Albanesi, unico condannato in primo grado. Al centro del dibattimento il colpevole ritardo nella riparazione di un giunto ammalorato noto da oltre un anno e le presunte carenze nei modelli organizzativi della sicurezza. Il processo riprenderà il prossimo 15 ottobre con gli interventi delle parti civili. Omicidio di Valentina Sarto, disposta alla perizia psichiatrica per Dongellini.
6: Alta tensione alla prima udienza in corte d'assise per l'omicidio di Valentina Sarto, uccisa dal marito con 19 coltellate nella camera da letto del piccolo appartamento in via Pescaria che abitavano insieme, ma pagato dalla vittima. Dongellini, disoccupato, avrebbe ucciso la donna perché aveva deciso di lasciarlo. Si tratta del primo caso di femminicidio inteso come nuovo reato che si discute in aula in Italia. L'imputato, detenuto nel carcere di Monza, entra in aula spavaldo, camicia bianca, inamidata, super aderente, si confronta a più riprese in modo irrituale con la figlia e la prima moglie e assiste alla fase preliminare. Dall'altra parte la famiglia di Valentina, la mamma Lia, è distrutta, i fratelli hanno i nervi a fior di pelle. Una situazione comprensibile emotivamente, ma è bastata una miccia e una provocazione lanciata dal Dongellini da dietro al vetro per far esplodere la situazione. Un ghigno rivolto ai familiari che non l'hanno presa bene e hanno risposto a tono. Da qui un paio di minuti di gazzarra con le due famiglie che si sono prese e sfiorate fisicamente prima di essere allontanate. La corte ha ammesso come parti civili la mamma Lia, papà Vincenzo e i due fratelli di Valentina, Luca e Simone. Inoltre le associazioni Marta per Tutti e Tina Lagostena Bassi. L'avvocato di Don Gellini ha avanzato due richieste. La prima sulla illegittimità della norma sul femminicidio discriminatoria, giudizio dell'avvocato Battistelli. La seconda sulla necessità di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il PM Antonio Mele ha respinto con fermezza l'illegittimità del femminicidio e si è rimesso alla Corte per la perizia. La Corte, presieduta dal presidente Ingrassi, prima di discutere sulla legittimità o meno, ha disposto la perizia psichiatrica per l'imputato Don Gellini, per stabilire l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del fatto e la capacità di stare a giudizio. La perizia sarà affidata al dottor Filippo Tancredi, cui verrà conferito l'incarico il 21 settembre.
5: Si è presentato come un carabiniere in borghese impegnato nell'indagine riguardante una rapina in gioielleria e ha convinto un'anziana signora di Clusone ad aprirgli la porta di casa. Purtroppo si trattava dell'ennesimo truffatore il cui unico scopo era quello di rubare tutto quello che di prezioso avrebbe trovato. Aveva contattato telefonicamente la vittima, che era da sola nell'abitazione, inventandosi il coinvolgimento in una rapina di un'auto risultata intestata alla donna, con la scusa di confrontare i gioielli la donna con la descrizione di quelli che sarebbero stati rubati, e così riuscita ad introdursi in casa e a sottrarre tutti i monili che gli sono stati mostrati. I carabinieri invitano alla prudenza, rinnovando l'appello a non accogliere in casa persone sconosciute, a non fidarsi di chi telefona e a contattare subito per una segnalazione le vere forze dell'ordine. Saracinesche abbassate anche nel cuore della città, nel centro dello shopping tra via 20 settembre e via Sant'Orsola. Siamo andati a fare così una passeggiata in questo centro che sta cambiando volto. Saracinesche abbassate, vetrine buie e vuote. Il commercio di vicinato nel bergamasco sta attraversando una crisi profonda e silenziosa. Il centro città è lo specchio di questo declino, iniziato da tempo nei quartieri periferici. Nel cuore dello shopping le attività non reggono più, resistono soltanto quelle storiche fino al traguardo della pensione, mentre i nuovi negozi spesso non superano i 3-5 anni di vita.
7: Negli ultimi 5 anni abbiamo perso in città, proprio solo nella città di Bergamo, 176 imprese. Non è un dato di poco conto, ma non è quel fenomeno ultra negativo che vogliamo dipingere. Ci sono negozi che chiudono, ci sono negozi che aprono.
6: L'unica nota positiva è un turnover che non manca, con richieste concentrate soprattutto sulle piccole e medie metrature. A confermarlo è Cesare Rossi, vice direttore di Confesercenti, durante un tour tra i negozi in una via 20 settembre mutata nel tempo.
7: C'è un forte turnover in effetti di insegne. Si spegne un'insegna storica, magari con un servizio gradito dai cittadini, e apre invece magari un negozio che dura un po' meno, la durata media di un'attività, soprattutto della somministrazione, è 3 anni, e questo potrebbe essere un problema.
6: In provincia di Bergamo le imprese commerciali sono crollate da 9.906 del 2019 alle 8.640 del 2025, segnando un calo del 12,8%. Un bilancio pesante che conta 1.266 serrate definitive e 90 milioni di euro di ricchezza persi.
7: Un problema della via 20 settembre e comunque dei centri cittadini è il costo degli affitti degli immobili. Come associazione l'abbiamo sempre denunciato, non c'è una risposta al momento delle istituzioni perché è una mera trattativa tra privati, però è ovvio che avere un negozio in centro ha dei costi di gestione molto più alti che averlo magari nelle zone periferiche della città o nei paesi della provincia.
6: A spingere verso la chiusura sono i costi di gestione elevati e l'esplosione dell'e-commerce, una modalità d'acquisto che impoverisce la comunità locale.
7: Giochi Preziosi è stata una scommessa, è una merceologia anche questa che è in difficoltà, cioè quella per i giochi per i bambini. Questa soffre invece la concorrenza dell'online. Adesso i genitori comprano i regali dei loro bimbi con un click su Amazon.
6: Da via 20 settembre verso quella più critica di tutte, via Sant'Orsola. Qui i numeri fotografano un vero e proprio salasso.
7: Davvero ci sono negozi che dovrebbero essere riqualificati, servono politiche attive da gestire con l'amministrazione, perché queste vetrine possono davvero trovare una nuova vita.
6: Ma la ferita più grave inferta da questa desertificazione si misura sul piano sociale. Ogni saracinesca abbassata significa meno sicurezza nelle strade, famiglie senza lavoro e la perdita di storici punti di aggregazione.
5: ATB rende noto in un comunicato che sono stati 5.500 i passeggeri trasportati dalle BRT nella giornata di lunedì, giorno di avvio dell'anno scolastico e di piena operatività dell'orario invernale. In capolinea della stazione di Bergamo si conferma il principale punto di interscambio della linea, con circa 2.900 passeggeri saliti e scesi da questa fermata, così come gli oltre 1.600 a Dalmine, 621 ad Osio Sotto e 735 a Verdellino, passeggeri saliti e scesi. La cabina di regia TB ha proseguito la propria attività di monitoraggio e coordinamento con le polizie locali e quella provinciale. Sotto il profilo del traffico, questa mattina la circolazione sulle strade è risultata intensa e in alcuni punti superiore a quanto osservato nella giornata di lunedì. Nella mattinata i flussi registrati su BRT sono stati superiori appunto a quelli di esordio. Per questo motivo su alcune corse si è registrato

0: situazioni potenzialmente rischiose o che meritano comunque un approfondimento. Due le irregolarità rilevate durante i controlli e due denunce per la totale assenza delle comunicazioni dei dati. I controlli hanno riguardato anche le strutture ricettive, 19 dal mese di maggio. In questo caso sono state 7 le persone denunciate e 8 le strutture nelle quali sono state riscontrate delle irregolarità. Allarme degli edili in territori fragili, ma la prevenzione non si fa, si interviene a livello strutturale soltanto dopo l'emergenza. È il punto della situazione dell'edilizia in terra bergamasca.
1: Un settore a due velocità, capace di macinare numeri record sulla carta, ma costretto a fare i conti con l'ombra di rincari, burocrazia ed emergenze territoriali. È la fotografia dell'edilizia bergamasca nei primi 9 mesi dell'anno di cassa edile, da settembre 2025 a giugno 2026, che vedono la massa salari crescere del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un'iniezione di fiducia per il comparto, su cui pesano però incognite sempre più ingombranti. A frenare gli entusiasmi sono innanzitutto il persistente caro materiali e nuovi rincari sul fronte energetico, che continuano ad erodere i margini delle imprese. Un quadro reso ancora più incerto dai dubbi sollevati da ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha espresso profonda preoccupazione per le nuove normative europee sugli appalti, considerate un potenziale imbuto burocratico per il mercato. Ma le tensioni del mattone investono direttamente le città. A Bergamo l'emergenza casa è ormai entrata in una fase acuta. Affitti alle stelle, prezzi di compravendita fuori controllo non riguardano più soltanto le fasce storicamente indigenti, ma stanno tagliando fuori dal mercato giovani, lavoratori e famiglie del ceto medio. Sullo sfondo resta infine la spina del fianco della sicurezza idrogeologica. In una Lombardia ai vertici nazionali per rischio frane e alluvioni, la bergamasca paga il conto più alto, con le sue valli e le zone montane da sempre vulnerabili. Una fragilità nota a tutti, di fronte alla quale continua però a prevalere la logica della rincorsa. Si interviene quasi sempre a disastro avvenuto, mentre la prevenzione strutturale resta un'eterna incompiuta.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

Radio Alta. Sono le 19 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 22:59.

Sono le 24 e un minuto.